0: porto in più. Si divorano i romanzi con il tizio a rate, c'è perfino corruzione dove c'è lo sport.
1: E dai, dai.